Rouge, kolaborazione di Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita for 97 Bay Assets Filodo, Bonjuk Bira, che fanno? Con lo seo David Palliglia, un ecco, spero niente di data, bettaglia pal da lodo, lo matancio ande kafna facendi Assets Filodo, io na day am night del come Assets Filodo, e con il dedicato, bisht rilassa, mus bisht provat lacha, ma da collo, non matkun shamilt matul il gemma, e gomblo Charlie XCX, ha una camera for Bayam.

Genau, Chanelotta Tyler von Bayo. And the winner is... Win! With Bay! Welcome to Sera Colloque Chance, the Turba Ray-Bans, già da più avanti grazie al Vision Opticians, che fu qual del motel mod, mi do un amlo tre etna l'ura alle scuola, e mando a una offerta interessante, posto un ocean filmia, e fu cool frame, due anche lenses, e mi locazioni differenti, ma da wowder, c'è dopo gli studenti, in barra, io non accedenia, offerta perfetta, io non andrò a fare, e rivedin, che come anche amlo a fismini, e con le benefica minna sgur, e rivedi, era le tmore zurf, tit l'Instagram tana, ed 897 bay official fejna mekkan dik is-sib id-dettalji kollha.